0: La conexión no termina aquí. TikTok, radio-UAEH-Actopan 102. ¡Súmate!
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.